Sanda kalli java da la borla olino. Sarda jubna tu sali nanda palino. Sanda kalli java da la borla olino. Tuni sali marsalama.